Una care auro to e aku tsumu ere ga puoro moya nei taku tsupono kai te tsipu kai te re mareo ai nerau ka taku.